bucure tu coroma di sezia. Tu legata macchia mia sacrina, bucure tu coroma di sezia.